verso lui per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desideri. Se si parla,